0: puedo ver que podría ser y que puede ser que no es Bonnie. Ay, sí, a todos los que gana, y son Bonnie. Pero siempre pueden, es el que se puede. A mí no te avisan de la discusión, pero es por ahí. La luz marina, ¿verdad? Bumia, ¿verdad? Y te ves para.
1: Anche, vede nelle ocelle, giuri, quindi fuggiali ardu, paiti, traiti, ati ardu, alam, condivi, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam, di più, alam